questo tavo scuoli pater nostro rompus dei. L'antagappa si è mia stenda futuro.

0: Giorgia.
1: Mamma George. Le prossime
0: Gigi, oggi che ce l'hanno a mangiare?
1: E voglio non stare, sempre le stesse cose, mancano una cevoglia, la mozzarella, cagliere poco il nervo.
2: Ma era poco la mozzarella, ma facendo prima le palle, panza, mettendo intervenire le prezzi, porta pazzesco.
3: Continuiamo così, ma più tutto quando ho spada la pace.
4: Vai me le valigie però, caro su poi gli annanzi, vanno me, proprio a cassa.
5: Ne, ci muovimmo la vannanza, no?
0: Ci muovimmo, lo ci muovimmo, tanto tempo per mangiare e poco, manca gli animali mangiano così. Mangiare così mi è venuto la castita al stomaco!
6: Non è possibile che non aspettassi studiando!
7: Oh, padrone!

0: campagna, l'assemblea retribuì.
1: L'assemblea non è retribuita.
0: E chiama a cacciare l'impiegato a fuoco.
2: Fuori! Fuori! Fuori! Fuori!
1: Compagni! Compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Questo si vede nelle fabbriche con l'aumento dei ritmi, aumento della velocità, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi, con l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mezza, compagni.
0: A proposito dei mezzi, compagni, che la mezza con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce l'ha sta manco, mi ci sta qua.
1: Compagni, anche questi sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto la loro coupé, dicendo che appigliano 3.000 operai. I